0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 2:04.
4: Lo scavventura sentimentale. Nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove for the

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 4 e 5 minuti.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque. Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

da vecchio film. Guardo le mie mani senza compagnia, il tuo sguardo che va via.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 6:03.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
3: Sono 7:02.
4: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

latte e croissant. E il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un giovedì che vedrà un temporaneo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Prevarrà infatti il sole con cielo parzialmente nuvoloso. Da segnalare però qualche isolato debole disturbo in mattinata all'estremo sud e nel corso del pomeriggio sera qualche piovasco su Alpi, Appennino centro-meridionale e rovesci verso sera anche sulla Sardegna. Le temperature massime diurne diffusamente saranno comprese fra i 20 e i 26 gradi, con valori massimi più elevati al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì che vedrà un temporaneo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Prevarrà infatti il sole con cielo parzialmente nuvoloso. Da segnalare però qualche isolato debole disturbo in mattinata all'estremo sud e nel corso del pomeriggio sera qualche piovasco su Alpi, Appennino centro-meridionale e rovesci verso sera anche sulla Sardegna. Le temperature massime diurne diffusamente saranno comprese fra i 20 e i 26 gradi, con valori massimi più elevati al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Barbara Streisand sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Se sei Steven Spielberg, ti puoi permettere anche di fare degli scherzi di questo tipo. Mentre girava la scena in cui Indy viene frustato, incatenato a una grossa pietra, Harrison Ford si ritrovò davanti, o meglio, alle spalle, Barbara Streisand in una tenuta di cuoio da dominatrice. La Streisand prese a frustarlo, rinfacciandogli una serie di colpe cinematografiche, tra cui tutti i soldi incassati per Star Wars. Ma subito dopo entrò in scena Carrie Fisher, alias la principessa Laila, che si mise in mezzo per proteggerlo e strappargli anche un bel bacio. L'intera scena fu realmente girata e ancora oggi è reperibile su YouTube.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 8 e un minuto.
4: Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni capitate mentre era da solo in auto. Tra queste la missione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. C'è un indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, l'ex fidanzato Francesco Dolci. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone e Rubio. Tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al Papa, la Chiesa dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede, sottolinea Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che Trump dice di voler far arrivare a Leone da Rubio. Il segretario di Stato americano vedrà poi la Meloni. La Premier oggi riceve intanto Magyar Tusk e Eddie Bayen. Secondo i media americani, attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco di fondi congelati, l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili, secondo il regime islamico. Spiragli di pace fra Stati Uniti e Iran spingono le borse in rally e fanno crollare le quotazioni di petrolio e gas, piazza affari ai massimi dal 2000. Wall Street chiude ancora con nuovi record, positiva stamani anche l'apertura di Tokyo. Nessun via libera all'intesa Unione Stati Uniti sui dazi dopo un round negoziale di Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo. Il trilogo si aggiorna al 19 maggio. Alla 71esima edizione di David sbanca la città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore, casting. A secco la grazia di Sorrentino, sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale, David Gogiovani, miglior trucco, 4 premi a Primavera di Micheletto, 3 a La città proibita di Mainetti. La finale di Champions League sarà tra Paris Saint-Germain e Arsenal, o coi francesi che ieri sera hanno eliminato il Bayern Monaco pareggiando 1-1 nella semifinale di ritorno all'Allianz Arena. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League, domani a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto all'età di 69 anni. È tutto, buon proseguimento di ascolto.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì che vedrà un temporaneo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Prevarrà infatti il sole con cielo parzialmente nuvoloso. Da segnalare però qualche isolato debole disturbo in mattinata all'estremo sud e nel corso del pomeriggio sera qualche piovasco su Alpi, Appennino centro-meridionale e rovesci verso sera anche sulla Sardegna. Le temperature massime diurne diffusamente saranno comprese fra i 20 e i 26 gradi, con valori massimi più elevati al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Claraventura di Trebimeteo. Ci attende un giovedì che vedrà un temporaneo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Prevarrà infatti il sole con cielo parzialmente nuvoloso. Da segnalare però qualche isolato debole disturbo in mattinata all'estremo sud e nel corso del pomeriggio sera qualche piovasco su Alpi, Appennino centro-meridionale e rovesci verso sera anche sulla Sardegna. Le temperature massime diurne diffusamente saranno comprese fra i 20 e i 26 gradi, con valori massimi più elevati al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 9 e 3 minuti.
5: Tra poco nel nuovo aggiornamento informativo i grandi scenari internazionali, la cronaca giudiziaria, restate con noi.
6: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo, richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio si riaccendono i riflettori sul delitto di Garlasco. Andrea Osempio, unico indagato nella nuova inchiesta, ha scelto la via del silenzio davanti ai magistrati. Al giovane vengono contestate intercettazioni ambientali captate nella sua auto, nelle quali ammetterebbe di aver visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Spunta inoltre il sospetto di un'avanza rifiutata dalla vittima poco prima dell'omicidio. I legali rassicurano, chiarirà tutto. Svolta anche nel caso di Pamela Genini, l'ex fidanzato Francesco Dolce indagato per vilipendio di cadaveri in relazione alla profanazione della tomba della ragazza. Giornata di alta diplomazia in Vaticano. Papa Leone riceve oggi Marco Rubio, un incontro atteso, segnato dalle tensioni dopo gli attacchi di Donald Trump al pontefice. Il segretario di Stato americano porta un messaggio chiaro: l'Iran non deve avere l'atomica. Dal canto suo, la Santa Sede ribadisce il cardinale Parolin che gli Stati Uniti restano un interlocutore imprescindibile. La Chiesa è sempre dalla parte delle vittime della guerra. Intanto a Palazzo Chigi la premier Meloni riceve il leader Magyar Tusk Beybeck in attesa del faccia a faccia proprio con Rubio. Si guarda con speranza la risposta che l'Iran dovrebbe dare oggi alla bozza di pace americana in 14 punti. Il piano prevede una moratoria sul nucleare in cambio della revoca delle sanzioni e dello sblocco dei fondi congelati. Teheran frena però su alcune clausole ritenute inaccettabili. Sull'altro fronte, la guerra in Ucraina non dà tregua. Mosca dichiara di aver abbattuto nella notte 350 droni di Kiev, mentre si registrano 13 feriti a Bryansk. I mercati scommettono sulla distensione tra Washington e Teheran, borse in rally con Piazza Affari e massimi dal 2000, Wall Street da record. Crollano invece i prezzi del petrolio e del gas. Sul fronte commerciale slitta il 19 maggio il verdetto dell'Unione Europea sui dazi con gli Stati Uniti. Ai Davidi di Donatello il trionfo della città di pianura. La pellicola di Sossai e Candiago sbanca la 71esima edizione, portando a casa i premi per miglior film, regia, attore protagonista. Resta secco a sorpresa Paolo Sorrentino con La Grazia. Bene anche Soldini, Micheletto e Mainetti. Il calcio: sarà Paris Saint-Germain Arsenal la finale di Champions League. I francesi hanno strappato il pass ieri sera eliminando il Bayern Monaco. Grande attesa stasera per i verdetti di Europa e Conference League. Infine, nel mondo del calcio piange Evaristo Beccalossi. Domani a Brescia l'ultimo saluto alla storica bandiera dell'Inter, scomparso a 69 anni. Ed è tutto. Buon proseguimento di ascolto.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica, musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
3: Almanacco del giorno.
0: Giovedì 7 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Flavia Domitilla, martire San Rosea, ma un pensiero anche a tutti i lettori e gli ascoltatori che oggi festeggiano il compleanno. Facciamo un salto indietro nel tempo fino al 1824. A Vienna un uomo ormai quasi completamente sordo sale sul podio per dirigere la sua ultima fatica, è Ludwig van Beethoven, e quella sera il mondo ascolta per la prima volta la Nona Sinfonia. Al termine dell'inno la gioia, l'applauso fu così fragoroso che il compositore dovette essere girato fisicamente verso il pubblico per poter vedere ciò che non poteva più sentire, il trionfo della sua musica eterna. Restiamo nella storia, ma spostiamoci sull'Oceano Atlantico. È il 1915, transatlantico britannico Lusitania viene affondato da un sommergibile tedesco durante la Prima Guerra Mondiale. Un evento tragico che cambierà le sorti del conflitto, spingendo l'opinione pubblica americana verso l'intervento in guerra. Tanti auguri oggi a un'icona della musica italiana, spegne le candeline, Ron, nato nel 1953, ci ha regalato pagine indimenticabili del nostro cantautorato. E auguri anche a Barbara D'Urso, volto storico della televisione italiana, che festeggia oggi il suo compleanno. Per gli amanti dello sport, ricordiamo il puntero Hernán Crespo, indimenticabile protagonista del calcio internazionale. E poi sapevate che il 7 maggio 1946 nasceva ufficialmente la Sony? All'epoca era una piccola azienda di riparazione di radio in un Giappone devastato dalla guerra. Oggi è il colosso che ha cambiato il nostro modo di ascoltare. musica e soprattutto di giocare. È tutto, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
3: Almanacco del giorno.

0: Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.
1: Radio, internet, televisione. Radio punto. Semplice.

Se siete dei fan di Indiana Jones, ricorderete che il suo personaggio aveva paura dei serpenti, mentre nella realtà Harrison Ford non ha alcun problema a riguardo. E meno male, considerato che, sebbene oggi si potrebbe fare tutto con la computer grafica, negli anni Ottanta Spielberg usò dei veri serpenti, ben 8.000, nei Predatori dell'Arca Perduta, così come veri erano i topi nelle catacombe dell'Ultima Crociata, e veri persino gli insetti, oltre 2.000, in cui dovette immergersi Willy nel tempio maledetto. L'attrice poverina dovette prendere un Valium per superare il disgusto e riuscire a girare la scena.

0: Due minuti, un libro.
1: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
2: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Gli Spandau Ballet erano celebri per essere dei grandi bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Avevano sempre una scorta in tutti i loro concerti, una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 11 e 5 minuti.
5: Caso Garlasco, sempre intercettato. Ho visto il video, dichiara Alberto. Il legale spiegherà. La nave Ondulus verso Tenerife, OMS monitora il focolaio di Hantavirus, 3 gli evacuati. Tra diplomazia e minacce, ore decisive per la pace dopo l'ultimatum di Trump. Le città di pianura trionfa come miglior film Davide Di Donatello. E poi l'Italia ancora nella morsa del maltempo, pioggia, temporali e grandine tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Secondo la nuova inchiesta della Procura di Pavia, a uccidere Chiara Poggi non sarebbe stato Alberto Stasi, l'allora fidanzato della giovane che sta finendo di espiare 16 anni di carcere, ma Andrea Sempio, ai tempi 19 anni, amico del fratello della vittima. Arriva l'audio dell'intercettazione. I magistrati lo hanno convocato, Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il fratello della vittima, Marco Poggi, l'interrogatorio per Sempio e l'audizione di Marco Poggi concludono un anno e mezzo di indagine. Gli investigatori nei prossimi giorni formalizzeranno la chiusura dell'inchiesta e depositeranno gli atti. Sono circa 150 le persone a bordo della nave da crociera Ondulus isolate al largo di Capoverde dopo un sospetto focolaio di Hantavirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia. 3 pazienti con sospetta infezione da Hantavirus sono stati evacuati, un cittadino britannico di 56 anni, un cittadino tedesco di 65 e il medico olandese della nave, 41 anni, che era stato definito in condizioni gravi, ma le cui condizioni sarebbero migliorate. Gli Stati Uniti chiedono all'Iran una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti come parte di un possibile accordo di pace. Lo ha riferito il Wall Street Journal citando alti funzionari americani. Washington chiede inoltre a Teheran di smantellare gli impianti nucleari di Fordo, Natanz e Isfahan, vietare le attività nucleari sotterranee e accettare ispezioni. Il presidente americano Donald Trump ha intanto previsto una rapida conclusione del conflitto militare con l'Iran mentre proseguono i negoziati. Penso che la maggior parte delle persone capisca che quello che stiamo facendo è giusto e finirà rapidamente, ha detto Trump. La 71esima edizione dei Davidi Donatello si chiude nel segno di Francesco Sassai. Il suo film Le città di pianura è il trionfatore assoluto della manifestazione, portando a casa i premi più prestigiosi, miglior film, miglior regia e migliore sceneggiatura originale. A consolidare il successo della pellicola è stata anche la vittoria di Sergio Romano, premiato come miglior attore protagonista per la sua intensa interpretazione. Continua l'ondata di maltempo che sta devastando, investendo in queste ore il centro-nord del paese. Il Dipartimento della Protezione Civile diffuso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, una profonda perturbazione atlantica alimentata da due fronti molto attivi ha scaricato e continuerà a scaricare ingenti quantità di pioggia esattamente sulle stesse regioni già colpite nelle scorse ore. Mi fermo qui, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Sul tratto milanese della A4 si sta in coda a tratti tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e code a tratti anche verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Traffico sulla Milano Meda e sulla Milano Lecco con code rispettivamente per un incidente tra Varedo e Meda in questa direzione di percorrenza. Altre file tra Monza e la tangenziale nord di Milano. File poi sulla V1 Milano Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest. A Bergamo code in via di smaltimento sull'asse interurbano tra Curno e Grumellina andando in direzione di Orio al Serio. Infine un invito alla prudenza oggi per la pioggia anche a carattere temporalesco. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Noi che avevamo la penna con l'inchiostro cancellabile.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano al linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 12 e 5 minuti.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Beppe Fioroni, non mi sottraggo a un'azione mirata a far rinascere il centro. AI Act UE, accordo su regole semplificate e divieto di deepfake nudi. Unione Europea, Picerno, per l'87% la percezione è negativa, secondo Socialcom. L'Europa più politica per avvicinare i cittadini. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Un ben ritrovati, una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, personalmente aderisco all'appello lanciato dal Domani d'Italia per quella che viene definita un centro autonomo e indipendente. Direi che andrebbe incastonato sotto un titolo semplice ed efficace, ovvero né sinistra né destra. Sono tra coloro che non intendono occupare il campo, immaginando chissà quale ritorno alla vita politica attiva. Ciò non di meno, sapendo quanto valga la testimonianza nella società civile e nei suoi corpi intermedi, non mi sottraggo al compito di sviluppare, insieme ad altri, un'azione diretta a far rinascere il centro, prima di tutto sul piano della coerenza di principi e comportamenti. Lo scrive Giuseppe Fioroni, già esponente della Margherita e poi nel PD, su Il Domani d'Italia, in un articolo dal titolo Né destra né sinistra. Il lascito di Aldo Moro, sottolineando che c'è oggi uno spazio che l'ondata plebiscitaria e populista, iniziata con lo sfascio di Tangentopoli, sembrava aver cancellato definitivamente. Per gli esteri, i colegislatori dell'Unione Europea, Parlamento e Consiglio, hanno trovato nella notte un accordo sulla semplificazione di alcune parti dell'AI Act, la legge europea sull'intelligenza artificiale, vietando l'uso di app che creano immagini pedopornografiche o nudi di una persona senza il consenso di quest'ultima. Lo annuncia il Parlamento Europeo. L'accordo mira a semplificare l'adempimento da parte dei fornitori dell'obbligo di confrontarsi alla legge sull'intelligenza artificiale, mantenendo le disposizioni principali e l'approccio basato sul rischio. La cronaca social.com ci ha sottoposto dei dati, un sondaggio che ci apprestiamo a discutere insieme. Leggiamo che l'87% delle conversazioni delle cittadine e dei cittadini europei sull'Unione Europea è negativo. Per chi come noi lavora ogni giorno per provare a colmare questa distanza che esiste tra le istituzioni europee e i cittadini, è un dato abbastanza impressionante e dobbiamo provare a chiederci insieme perché queste opinioni delle cittadine e dei cittadini. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picerno all'evento organizzato a Bruxelles dal titolo L'Europa vista dagli italiani, speranze e incertezze sul Made in Europe, sui dati del sondaggio lanciato dall'agenzia Socialcom e Italia Avanti. Picerno evidenzia come al netto di interferenze esterne di paesi terzi ostili che hanno in questo momento come target l'Unione Europea, occorre chiedersi il perché della percezione negativa rilevata dal sondaggio. Economia, cresce ancora il prezzo della benzina in Italia. Oggi, giovedì 7 maggio, il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio è in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 1,937 euro per litro per la benzina e 2,037 euro al litro per il gasolio, in leggera discesa. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,994 euro al litro per la benzina e 2,099 euro al litro per il gasolio. E chiudiamo con lo sport. Si è concluso nella serata di ieri il torneo di cuginato femminile Under 17 Ring Due Mari, tenutosi a Gallipoli nelle giornate del 4, 5 e 6 maggio. La nazionale azzurra, arrivata in terra di Puglia dopo una settimana di ritiro presso il centro sportivo olimpico dell'esercito della Cecchignola, si è confrontata con una agguerrita rappresentanza nazionale della Polonia. Ottime le prestazioni delle atlete laziali, la Rocca Priorese Vittoria Milani e la Pontina Aurora Turrin, ribattezzata da tempo le gemelle del gong, per una carriera sportiva similare che le vede primeggiare nelle proprie categorie di peso sin dal 2022. Dopo aver avuto ragione delle rispettive avversarie nei match di apertura, entrambe le laziali si sono confrontate con quella che forse era l'atleta più temuta della rappresentativa polacca, la due volte campionessa europea Amelia Urban. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
7: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di

0: Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. Gandhi.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Quando ripensa a quegli anni lontani, è come se guardassi attraverso un vetro impolverato. Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato, indistinto. Tratto da In the Mood for Love, pellicola del 2000 di Wong Kar-wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di Hong Kong.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Sul tratto milanese della A4 si sta in coda a tratti tra Grate, Brianza e Cormano verso Torino e code a tratti anche verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Traffico sulla Milano Meda e sulla Milano Lecco con code rispettivamente per un incidente tra Varedo e Meda in questa direzione di percorrenza. Altre file tra Monza e la tangenziale nord di Milano. File poi sulla V1 Milano-Bologna tra Milignano e la tangenziale ovest. A Bergamo code in via di smaltimento sull'asse interurbano tra Curno e Grumellina andando in direzione di Orio al Serio. Infine un invito alla prudenza oggi per la pioggia anche a carattere temporalesco. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

David Bowie era inglese, ma detestava il tè con ogni cellula del suo corpo. Il motivo è quasi sconosciuto. Sappiamo solo che a 5 anni ebbe un terribile incidente con una tazza di tè. Diceva che non voleva vedere il tè nemmeno in fotografia.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.
4: Sono le 13 e 4 minuti.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Mattarella, il sisma in Friuli fu rinascita anche con il patto di coesione. Reddito di cittadinanza discriminatorio, il requisito di 10 anni di residenza. Questa la sentenza della Corte dell'Unione Europea. Bolzano, turista 83enne rischia un processo per la morte di una sciatrice 82enne. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la pausa pubblicitaria.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in un solo interminabile minuto. La sera del 6 maggio del 1976 tutto venne giù. Una scossa di magnitudo 6.4 della scala Richter seminò distruzione lungo tutta la fascia collinare a nord di Udine, causando quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Una tragedia che si portò via tutto, ma non la forza di rialzarsi. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è andato al Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli, in provincia di Udine, e ha parlato di solidarietà e coesione. Nell'80° anniversario del voto che volle la Repubblica, oggi, qui a Gemona, ribadiamo il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati realizzati. Per gli esteri, il requisito di residenza di 10 anni previsto per i rifugiati in Italia che intendessero percepire il reddito di cittadinanza costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una causa originata da una controversia tra un rifugiato residente in Italia e l'INPS. La cronaca: la procura di Bolzano chiede il rinvio a giudizio di 4 persone per la morte della sciatrice 82enne Erna Peratoner Moroder di Ortisei, caduta il 25 gennaio del 2024 rovinosamente da una seggiovia all'Alpe di Siufi. Tra gli accusati risultano 3 addetti ai lavori, ma anche un turista tedesco 83enne che con i suoi bastoncini avrebbe in qualche modo ostacolato la salita della donna. L'udienza davanti al GUP è prevista per il 25 maggio a Bolzano. Economia: il gruppo Poste Italiane chiude il primo trimestre dell'anno con un utile netto in crescita del 3% a 617 milioni di euro. I ricavi, spiega una nota, sono saliti a livelli record dell'8% a 3,5 miliardi di euro. E chiudiamo con lo sport: il Paris Saint-Germain è in finale di Champions League pareggiando 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno all'Allianz Arena. La partita di andata a Parigi era terminata 5-4 per i francesi. Il 30 maggio a Budapest i campioni d'Europa difenderanno il titolo vinto nel 2025 contro l'Arsenal. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
2: In tutto il mondo!
3: In tutto il mondo!
4: In tutto il mondo!
2: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta...

0: Eccoci anche oggi, ora musica presente nel palinsesto della radio. Anche oggi la musica nuova, la musica degli artisti indipendenti è servita nel nostro spazio quotidiano. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi. Nostro ospite Gio Romano nella pagina interviste, ma partiamo così.
1: Ora musica story.
0: 1986.

Gli inesauribili Rolling Stones, oggi nella pagina dedicata ai grandi classici, pagina che apre Ora Musica e che anticipa una novità al primo ascolto. La novità di oggi è il singolo di Killian, Tempesta Elettrica.

0: Ora musica, il nostro spazio interviste quotidiano che ci permette di ascoltare la voce e dialogare con i protagonisti di Ora Musica. Oggi con noi Gio Romano in programmazione con il nuovo singolo che si chiama Ex. Ben trovato, ciao.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti, è un piacere essere dei vostri.
0: All'anagrafe Biagio, giusto?
1: Esatto, esatto, hai svelato il mio vero nome, adesso sono in pericolo. No, non è vero,
0: è
1: giusto, dai.
0: Leggo dalla tua biografia che tu sei praticamente sempre in giro, perché vivi parte della settimana a Milano, l'altra parte invece torni in Campania, giusto? Sempre in treno?
1: Sì, praticamente mi hanno dato la cittadinanza onoraria o su Italo o su Trenitalia, dipende dai giorni.
0: Cliente però, numero uno.
1: Esatto, esattamente.
0: Allora, c'è questo singolo singolo che arriva dopo diverse esperienze, visto che tu insomma sei in giro da parecchi anni, hai fatto tantissime cose, da X Factor a pubblicazioni varie, collaborazioni, leggo quella con Saturnino che mi piace molto, premi e riconoscenze che sono già arrivate, ma adesso c'è Ex.
1: Assolutamente, un titolo che non lascia spazio ad equivoci, quindi di conseguenza mi sa che me la sono tirata addosso più o meno, però bello, ci voleva, è stata una roba liberatoria, non vedevo l'ora di poter tornare in studio con la band a lavorarci ed è un progetto che mi sta piacendo veramente tantissimo.
0: Come ci racconti in particolare questo singolo?
1: Allora, faccio la stessa domanda che faccio spesso anche ai miei amici. Vi è mai capitato di avere una ex psicopatica o un ex psicopatico? Ecco, è esattamente questo. Cioè, nel senso che vado un po' ad esorcizzare quelle che sono state le rotture oppure i momenti catastrofici in una relazione che da fuori è tossica, dall'interno tu ovviamente la vivi consapevole del fatto che sei innamorato e basta. Arriva poi l'amico oppure la situazione che ti dà uno schiaffo per farti tornare alla realtà e tu cominci a rivedere un pochino tutte le cose che hai fatto e ho deciso di buttarle dentro una canzone. La cosa bella è che mi ci sono ritrovato davanti persone che mi hanno detto: ah, mi stai descrivendo la mia vecchia situazione oppure la mia situazione attuale. Quindi
0: sono storie di vita, sono storie di vita dove esatto. Ci si passa, poi possono cambiare i modi che uno attua per uscirne, no? Perché in questo caso tu hai nominato una ex che diventa una stalker e lì insomma uscirne ci sono tante diverse soluzioni, no?
1: Esatto,
0: in questo caso tu
1: ho esorcizzato con la musica come si fa sempre, no? Diceva Massimo Troisi che noi cantautori siamo fortunati, prendiamo una roba brutta e ci scriviamo le canzoni e quindi ho usato un po' quel metodo lì.
0: Quindi trasformi quello che è il problema in questo caso materiale utile per parlarne e andare avanti facendo una produzione, ci sta di brutto.
1: Esatto, ci ridiamo e ci divertiamo su.
0: Noi adesso andremo ad ascoltare Ex. Prima ricordiamo a chi ci ascolta come raggiungere Gio Romano attraverso i social.
1: Basta cercare Gio Romano Music ovunque, oppure su Spotify basta cercare Gio Romano e basta e finisce lì.
0: Ora Gio Romano con Ex qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi ragazzi.

Chris Ria è figlio di un immigrato italiano che possedeva un chiosco di gelati a Middlesbrough in Gran Bretagna. Comincia a cantare e suonare la chitarra all'inizio degli anni 70 in una band chiamata Magdalena. Il gruppo vince un importante concorso nazionale nel 75, senza però ottenere un contratto. Dopo aver lasciato la band, pubblica l'album Whatever Happened to Benny Santini, che entra nella top 20 statunitense. In seguito, Chris Ria concentra i suoi sforzi sull'Europa, ottenendo risultati altalenanti e meditando più di una volta sull'opportunità di lasciare le scene, ma arrivando infine a pubblicare nel corso della sua carriera ben 18 album.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Nicole Kidman ha ricevuto una valangata di critiche per aver posato a 56 anni in minigonna crop top per la copertina di Vanity Fair. Ma lei ha replicato che spesso compie delle scelte senza davvero preoccuparsi delle conseguenze, definendole teenage choices. Quando fai l'attrice, dice la Kidman, devi essere adattabile, calandoti nei panni di persone molto diverse da te per età e background. Lasciarsi andare è importante. Non sono ossessionata da come appaio sullo schermo, per esempio. Ecco perché invecchiare non mi fa paura.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhiali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 2 minuti.
5: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. La Camera approva in via definitiva il decreto Ponte, legge con 160 sì. Marco Rubio è arrivato in Vaticano, l'incontro con il Papa e con il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Caccia allo straniero a Roma, denunciati due giovani, misura cautelare per un minore. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. All'aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che è legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce misure riguardanti l'attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate sui vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria. Altre norme riguardano la messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle autostrade A24 e A25, la funzionalità dei commissari nominati per la realizzazione delle opere necessarie ai campionati di calcio europei UEFA 2032, i commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana, norme per accelerare la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma e altre per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia. Per gli esteri, Marco Rubio è giunto a Roma per incontrarsi con Papa Leone XIV, mentre domani il segretario di Stato americano si incontrerà con la premier Giorgia Meloni. La delegazione americana alloggia in un hotel a 5 stelle a due passi da Via Veneto, sede dell'ambasciata statunitense. Praticamente tutta la struttura è stata requisita dallo staff. Un presidio in piazza Santi Apostoli è stato indetto per domani a partire dalle ore 15. Rubio rappresenta la volontà di isolare e distruggere chiunque non si pieghi al dominio USA. La sua presenza è un insulto alla Roma solidale. Marco Rubio non è il benvenuto, si legge in una nota. La cronaca: armati di uno sfollagente telescopico ed altre armi improprie avevano fatto una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da tre giovani, due dei quali appartenenti alle compagnie giovanili di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Le aggressioni erano state compiute tutta la notte del 7 febbraio scorso nella zona della stazione Termini. L'ultima fu interrotta dall'improvviso sopraggiungere di alcune persone. Le vittime sono rimaste ignote. Economia. Gli indici borsistici di mezzo mondo hanno segnato record o massimi pluriennali nelle ultime sedute, spinti da una notizia che i mercati aspettavano da settimane: la prospettiva, forse stavolta concreta, di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran a 67 giorni dall'inizio del conflitto voluto da Donald Trump. Il presidente americano ha esultato sul suo social Truth. La borsa ha raggiunto oggi un massimo storico, i fondi pensione e occupazione sono in pieno boom. Anche in Italia Piazza Affari ha rivisto i massimi dal marzo 2000, a dimostrazione che l'euforia non si è fermata a Wall Street. Numeri che piacciono chiaramente agli investitori, ma che non fanno felice allo stesso modo i consumatori. Come sempre la storia è più complicata di come sembra a primo sguardo, e i motivi che portano su gli indici azionari non necessariamente si traducono in altrettanti motivi di festa per le persone comuni alle prese con rincari praticamente su tutti i beni essenziali, dal cibo ai carburanti. E chiudiamo con lo sport. Tutto pronto per dare la caccia alle orecchie di elefante sul circuito di Le Mans. La MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Francia e si lancia all'inseguimento delle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Lorenzo, che montano le due innovative aletti ai lato del cupolino della RSGP. Su un circuito veloce come quello transalpino l'aerodinamica sarà importante. L'Aprilia aveva già utilizzato con successo queste Elephant Ears, che spingono l'aria verso il retro treno, stabilizzando la RSGP 26 in frenata e riducendone il beccheggio. Si tratta di un particolare importante in caso di pista bagnata, e per domenica si prevede proprio la pioggia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
7: Aprite la porta alla vostra memoria, perché oggi, ragazzi miei, torniamo a passeggiare nelle note degli anni 70 e 80. Come d'altronde tutti gli appuntamenti di Golden Classic. Ciao a tutti, bentrovati un'altra volta con la voce di Marco Edelweiss. L'appuntamento dedicato alla musica storica, quella con la S maiuscola, la M maiuscola, insomma tutto maiuscolo, tutta roba grande quella che passa nel Golden Classic. Allora, siete pronti anche oggi a navigare nelle note che vi hanno magari reso contenti per un qualcosa che vi era capitato, magari un po' arrabbiati per qualcos'altro che vi era capitato? Perché la vita a volte dà anche queste sensazioni belle ma anche brutte. Però quando si parla di musica, secondo me le sensazioni sono più che ottime. Quindi buona navigata.
0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
7: Buona navigata nella nostra musica, quella degli anni indietro. Quando c'era la febbre del sabato sera, quando si usciva con gli amici e si faceva tarda notte. Quando c'era la musica dei Tramps, che in questo caso riascoltiamo volentieri con Disco Inferno.

0: Dai, colgo l'occasione e parlo su questa base musicale, che non è una base musicale, ma è una grandissima canzone dei Tramps. Come mi sarebbe piaciuto vivere nell'America degli anni 70. Non credo di essere l'unico ad avere questo pensiero. Si era tutti più spensierati e si incominciava a vivere un nuovo modo di vivere, nel vero senso della parola. Guardando anche i vari film, la gente era più semplice. E bello ricordare magari anche questo film, che era la febbre del sabato sera, dove si vedevano questi giovanotti che si divertivano in discoteca e facevano tante cose particolari. Era bello vedere i pantaloni a zampa d'elefante. Era bello vedere tutto quello che era bello. Dai, senza tanti ricordi indietro, però ogni tanto è bello andarci con questa cosa qua, tornare indietro un po' negli anni. Anche noi nella nostra Italia, comunque, negli anni 70 abbiamo incominciato a vivere in un altro modo, dopo i vari periodi piuttosto pesanti degli anni 60, 68 lo ricordiamo quasi tutti. Vabbè, dai, parliamo di musica, perché noi dobbiamo parlare di questa cosa qua. È stato un bellissimo disco, La febbre del sabato sera, che ogni tanto ritorna con i Bee Gees, con i Tramps, con i KGs. Canzone che amiamo profondamente di tanti, tanti, tanti dischi, di tanti album, in particolar modo Night Fever. Io sono innamorato pazzo di quella canzone. Va bene, nel nostro Golden Classic abbiamo aperto oggi alla grande con questa canzone che sicuramente tutti quanti voi ricorderete, ma occhio, perché le prossime due sono non indifferenti.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

Con un po' di fantasia si può anche accostare questo corretto di questa canzone alla musica degli Earth, Wind & Fire. Era molto molto simili, molto molto simili. Invece loro sono i Rufus, band che ha fatto un sacco di successi in America intorno agli anni 70. Gruppo dell'Illinois, arrivavano da Chicago, hanno dato il via alla grande carriera musicale di Chaka Khan, e di loro ricordiamo in particolar modo Do You Love What Do You Feel, che è stato un grande successo. Questa è la prima volta che passiamo questa canzone nel nostro Golden Classic, magari, ma malgrado già le centinaia di puntate che abbiamo ascoltato, magari. Bella canzone, I'm Dancing for Your Love. Mentre prima c'era la signora Patti Smith, The Wave, un album del 1979, canzone che aveva dedicato al marito, che si chiamava Frederick, ed era proprio il pezzo che abbiamo sentito insieme nel nostro Golden Classic.

Potrei stare qua 5 minuti a dirvi i titoli delle canzoni degli Shack Attack che hanno avuto un successo incredibile. Gruppo che è ancora attuale e sta avendo notevole successo in Giappone, dalla parte di là dell'emisfero, dove ancora la musica magari è arrivata un attimino dopo, ma comunque persiste e resiste alla grande. Ci sono anche gruppi italiani che fanno dell'ottimo smooth jazz che sono conosciuti di là, in Giappone. Noi forse siamo già un po' troppo avanti a livello di musica, però io considero questa grande musica.

0: Street, Dark is the Night, ma la stessa Stranger che abbiamo ancora in sottofondo. Quelle erano le belle canzoni degli Shack Attack Band che arrivava dall'Inghilterra, dove all'interno c'era anche un personaggio che aveva fatto un qualcosa da solista, vedi un certo Bill Sharp, era il tastierista di questa band, invece a cantare era Jill, la biondissima Jill, con una voce molto molto particolare e soprattutto inconfondibile. Va bene, siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden Classic, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

dicevi che questa qui non è musica bella. E cambio lavoro. Cambio lavoro, cambio hobby più che altro, che forse il lavoro, mannaggia, farei più che volentieri gratis anche questa cosa qua. Va bene, dai, loro si chiamano Love, Togetherness and Devotion, o amore insieme e devozione.

probabilmente Jeffrey Osborne, che è stata la voce di questa band, che poi è diventato anche un grande solista e ha fatto diverse cose interessanti. Questa era una canzone che si chiamava You Get My Love, da un disco che è una doppia raccolta con... anzi, non è una doppia raccolta, sono due dischi con quattro album. Volete sapere quali sono gli album, così magari poi lo cercate? Something to Love, Togetherness, Devotion e Shine On. La canzone che abbiamo sentito era proprio quella che faceva parte e apriva l'intero album, quello che era Shine On. Detto ciò, abbiamo già in sottofondo una grande voce degli anni 80, ma anche parte degli anni 90. Lei è la signorina ai tempi Melba Moore. Vi ricordate di questa canzone? Era la versione, quella grossa, la versione 12 inch, quella che si usava in discoteca. Quella che tra poco dirà il titolo di questa canzone.

0: questa la considero effettivamente una delle più belle canzoni che ha fatto Melba Moore nella sua carriera discografica. Qualcun altro invece dice che le canzoni sono state più importanti, magari sue, tipo Lean On Me, che è stata una versione rifatta di un pezzo originale di un grande cantante di tanto tempo fa. This Is It, You Stepping Into My Life, Love Come In Ya, Living For Your Love e Falling, questi pezzi più importanti, e non contemplano questo qua. Mannaggia, come mai? Perché forse questa è stata un po' più dance? Non ci credo, perché This Is It, insomma, è un pezzo abbastanza ritmato. Vabbè, Melba Moore, comunque, dopo il grande successo degli anni 90, intorno agli anni 2000, si butta a capofitto nella musica, quella gospel, e produce anche diverse cose interessanti. Noi ce la ricordiamo con questa canzone che era Pick Me Up I'll Dance. Siete nel Golden Classic, che ora va avanti, perché è giusto che la musica prosegua, e arrivano due grandi pezzi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Gold.

questa è una canzone che ha un ritmo incredibile. La state ballando? Giusto proprio per sapere. Vabbè, 1982, album piuttosto famoso, diciamo così,

ascolteremo, perché è stato uno dei grandi successi di questa band americana, capitanata da il signor Harry Wayne Casey, che lavorava come impiegato in una casa discografica. Ha deciso di far tutto da solo, ha creato questa band, si sono uniti un sacco di personaggi e hanno fatto comunque un discreto successo con canzoni piuttosto importanti, tipo That's the Way I Like It, tipo la più dolce in assoluto, che era Shake Your Body, no, non era quella, Please Don't Go, ecco, quella è una grande canzone, un pezzo dolcissimo che sicuramente avete già ascoltato. Io però non amo molto quella canzone, devo essere sincero, però per dovere di cronaca ho dovuto dirvelo. Però anche questa qui, dai, un giorno o l'altro la passeremo nel Golden Classic. Ok, dai, andiamo avanti con la canzone che ci porta alla seconda pausa del nostro appuntamento con un anno molto importante.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Ma sapete quanti anni aveva Janis McLain quando ha cantato questa canzone la prima volta? La bellezza di 15 anni, che grazie a suo zio divenne un successo incredibile. Infatti, se voi andate a cercare notizie su di lei, la prima cosa che balza all'occhio è che nel 1979 ha fatto questa canzone che si chiama Smash Down in the Middle, che è quella che abbiamo ancora in sottofondo. Che bella questa canzone. Come mi piace farmi esplodere le cuffie quando gira questo tipo di musica. Mi auguro che ciò non accada magari a voi, perché sennò poi devo ripagarvi. Finché si spaccano le mie, vabbè, nessun problema. Comunque, grazie a Janis McLain, anche lei oggi nel nostro Golden Classic, canzone che ci ha dato una bella scossa, perché, attenzione, la prossima vede un altro gruppo di quelli giovani, giovani, giovani, americani. Eccoli qua. Golden.

questa è effettivamente una versione alternativa a quella originale uscita nel 1975 dalla voce di Gloria Gaynor. Esattamente il 23 gennaio 1975 esce quella canzone che diventa poi il cavallo di battaglia di gruppi come questi, che sono i signori Jackson 5, come i Common Arts nell'87, come altri, Michael Jackson ancora nell'88. Insomma, canzone ripresa in tante versioni, noi comunque ce la ricordiamo.

0: versione un po' particolare, molto più lunga dell'originale, una versione scratch mix, come viene definita questa che abbiamo con il sottofondo di Hugh Masa, che è la grande trombettista sudafricano, stavo dicendo sudamericano, non c'entra molto, sudafricano, scomparso nel 2018 purtroppo, canzoni abbastanza impegnate. Questo era l'album che si chiama Techno Bash, uscito nel 1984. Quanto tempo fa? Questa canzone ha già così tanti anni. Mannaggia, ogni tanto mi perdo via negli anni, però vabbè, il tempo corre. Questa era Don't Go Lose It Baby, mentre in sottofondo ci sono questi qua che vabbè, quando erano usciti, in particolar modo una canzone li avevo fatti conoscere, che era Body Talk. Vi dice nulla questa canzone? Ok, avete capito che stiamo parlando del trio dell'Imagination. Questa era una canzone da un altro album bello raffinato, anzi forse era proprio lo stesso album che aveva la canzone che ho citato pochi istanti fa. Potrei parlarvi ancora per 30 secondi per prendere l'intro, ma non lo faccio, adesso vi faccio sentire la canzone. Questa si chiama So Good So Right, canzone che comunque ci sta portando quasi alla conclusione del nostro Golden Classic. Tornando alla canzone invece di Never Can Say Goodbye, era quella di Gloria Gaynor, che ricordiamo spesso e volentieri, perché quella dei Jackson 5 l'abbiamo passata poco. Dai, se mi impegno dico ancora due cose, così vado a prendere il jingle, eh? State ascoltando Golden Classic sulla vostra radio preferita, dove in questo caso suona la musica dell'Imagination.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: trova proprio Body Talk con la canzone che abbiamo sentito ancora in sottofondo, che è quella che si intitola So Cool So Right.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Velocissimi, velocissimi per i saluti. Stiamo sporacchiando con il nostro tempo. Ci sentiamo ad un prossimo appuntamento del Golden Classic, sempre con la voce di Marco Del Vice, sempre con questa radio, sempre con il meglio della musica degli anni 70 e 80. Mi raccomando, non andate via, perché su questa radio ora arriva veramente qualcosa di interessante. Ciao e alla prossima!
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
1: Sono le 16 e 6 minuti.
5: Guerra in Iran, media, raggiunto un accordo per Hormuz, Teheran offre assistenza, le navi bloccate, Antivirus, la nave da crociera in viaggio verso Tenerife, caso Garlasco, i legali di Sempio, commentava un podcast, riunione per recuperare i contenuti che stava ascoltando, tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

Giovedì 7 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Oggi l'Iran potrebbe rispondere alla proposta statunitense, ha scritto la CNN basandosi su fonti vicine a Washington. Ieri invece lo stesso presidente americano Trump aveva parlato di una risposta prima del viaggio del tycoon in Cina, il 14-15 maggio. I riscontri positivi dei mediatori pakistani fanno ben sperare, hanno detto due funzionari dell'amministrazione Trump. La bozza americana presentata dal Pakistan all'Iran punterebbe a mettere subito fine alla guerra e un periodo di 30 giorni per negoziare i punti più controversi come il programma nucleare, lo sblocco degli asset di Teheran e la sicurezza nello stretto di Hormuz. Se gli ultimi due ostacoli sembrano superabili, il vero nodo resta l'arricchimento uranio con uno stop di almeno 20 anni e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti, ha sottolineato il Wall Street Journal dopo aver consultato alti funzionari americani. Oggi a Roma il segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano arriva dopo i nuovi attacchi del presidente americano a Papa Leone XIV e le critiche del tycoon al governo, quindi la premier Giorgia Meloni coglierà l'occasione per riallacciare il dialogo con l'amministrazione Trump. Caso Antivirus, la nave da crociera con a bordo passeggeri e membri dell'equipaggio in quarantena a causa di un'epidemia è salpata alla volta di Tenerife nelle isole Canarie spagnole, dove è previsto l'arrivo sabato in vista di una pianificata evacuazione dei passeggeri all'inizio della prossima settimana. La nave ha superato l'arcipelago di Capo Verde. Tutti i passeggeri rimarranno a bordo della nave da crociera fino all'arrivo degli aerei incaricati del loro rimpatrio, ha dichiarato il Ministero dell'Interno spagnolo. La nave dovrebbe attraccare sabato. Nonostante l'opposizione delle autorità locali, due aerei ambulanza sono atterrati invece ad Amsterdam, hanno evacuato pazienti sintomatici. I casi sospetti totali sono saliti ad 8, le vittime sono 3, una ostia si è ricoverata con sintomi in Olanda. Torniamo in Italia, i legali di Andrea Sempio e gli avvocati sono al lavoro per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in uno soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Ancora cronaca, andiamo a Roma. Armati di uno sfollagente ed altre armi improprie, nella notte del 7 febbraio in tre hanno messo in atto una caccia all'uomo in città, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. Le indagini partite dalla denuncia di una delle vittime hanno portato alla loro identificazione. 5 gli episodi contestati, 2 degli aggressori appartengono alla compagine giovanile di un'organizzazione dell'estrema destra, 1 minorenne è stato collocato in comunità, trovata la spranga usata nei raid. In chiusura un'ultima notizia, il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno di età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. Emerge da un rapporto Censis su valori e significati della genitorialità. Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

cazzo. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

Nel 1980 uscì quasi in sordina Johnny and Mary, brano synth-pop dell'allora praticamente sconosciuto Robert Palmer, qui in collaborazione col genio dell'elettronica Gary Numan. Basato su un giro ripetitivo e senza varianti, con un testo che rispecchia, in modo un po' intimista, i due diversi punti di vista maschile e femminile soprattutto sulle velleità di lui. Il pezzo era accompagnato da un video dove i due vengono rappresentati in movimenti un po' meccanici, quasi come robot o marionette. Il singolo in realtà ebbe scarso successo, non di meno si insinuò pian piano nel cuore degli ascoltatori, e forse più in Italia che in patria. Rilanciato più volte, soprattutto in Francia, da spot pubblicitari, si conquistò un posto tutto suo nell'Olimpo della canzone d'autore anni Ottanta.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Altezza mezza bellezza, si dice. Ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman svetta sulle colleghe. Ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure, quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming, sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 5 minuti.
5: Guerra in Iran, media ha raggiunto un accordo per Hormuz, Teheran offre assistenza, le navi bloccate, Antivirus, la nave da crociera in viaggio verso Tenerife, caso Garlasco, i legali di Sempio, commentava un podcast, riunione per recuperare i contenuti che stava ascoltando, tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 7 maggio, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale, oggi l'Iran potrebbe rispondere alla proposta statunitense, ha scritto la CNN basandosi su fonti vicine a Washington. Ieri invece lo stesso presidente americano Trump aveva parlato di una risposta prima del viaggio del tycoon in Cina, il 14-15 maggio. I riscontri positivi dei mediatori pakistani fanno ben sperare, hanno detto due funzionari dell'amministrazione Trump. La bozza americana presentata dal Pakistan all'Iran punterebbe a mettere subito fine alla guerra e un periodo di 30 giorni per negoziare i punti più controversi come il programma nucleare, lo sblocco degli asset di Teheran e la sicurezza nello stretto di Hormuz. Se gli ultimi due ostacoli sembrano superabili, il vero nodo resta l'arricchimento uranio con uno stop di almeno 20 anni e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti, ha sottolineato il Wall Street Journal dopo aver consultato alti funzionari americani. Oggi a Roma il segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano arriva dopo i nuovi attacchi del presidente americano a Papa Leone XIV e le critiche del tycoon al governo, quindi la premier Giorgia Meloni coglierà l'occasione per riallacciare il dialogo con l'amministrazione Trump. Caso Antivirus, la nave da crociera con a bordo passeggeri e membri dell'equipaggio in quarantena a causa di un'epidemia è salpata alla volta di Tenerife nelle isole Canarie spagnole, dove è previsto l'arrivo sabato in vista di una pianificata evacuazione dei passeggeri all'inizio della prossima settimana. La nave ha superato l'arcipelago di Capo Verde. Tutti i passeggeri rimarranno a bordo della nave da crociera fino all'arrivo degli aerei incaricati del loro rimpatrio, ha dichiarato il Ministero dell'Interno spagnolo. La nave dovrebbe attraccare sabato. Nonostante l'opposizione delle autorità locali, i due aerei ambulanza sono atterrati invece ad Amsterdam, hanno evacuato pazienti sintomatici. I casi sospetti totali sono saliti ad 8, le vittime sono 3, una ostia si è ricoverata con sintomi in Olanda. Torniamo in Italia, i legali di Andrea Sempio e gli avvocati sono al lavoro per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in uno soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Ancora cronaca, andiamo a Roma. Armati di uno sfollagente ed altre armi improprie, nella notte del 7 febbraio in tre hanno messo in atto una caccia all'uomo in città, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. Le indagini partite dalla denuncia di una delle vittime hanno portato alla loro identificazione. 5 gli episodi contestati, 2 degli aggressori appartengono alla compagine giovanile di un'organizzazione dell'estrema destra, 1 minorenne è stato collocato in comunità, trovata la spranga usata nei raid. In chiusura un'ultima notizia: il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno di età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. Emerge da un rapporto Censis su valori e significati della genitorialità. Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
7: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Buon pomeriggio. A Milano abbiamo code per incidente sulla tangenziale ovest tra le uscite Settimo Milanese e Quinto De Stampi in direzione di Bologna, e tra il bivio per l'autosole e quello per l'autostrada A7 direzione Laghi. Auto in fila a causa di un incidente anche sulla tangenziale nord di Milano, tra il bivio per la Milano Meda e Monza verso la tangenziale est. Incidente con code poi sulla Milano Lecco tra San Fruttuoso e la tangenziale nord direzione Milano, e sulla Milano Meda tra Cormano e Varedo direzione Meda. Sul tratto milanese dell'autostrada A4 ancora code per traffico tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia, mentre in direzione di Torino troviamo code per incidente tra Rho e Arluno. Ed ora passiamo alle chiusure previste per questa notte. Sulla 9 la Milano-Como-Chiasso, dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto tra Origgio e Lomazzo Nord verso la Svizzera. Sulla A8 la Milano-Varese, sempre dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese. Ancora sulla A8 dalle 21 alle 5 sarà chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
10: Al centro esatto della musica. Musica, musica, musica.
9: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
11: Eccomi qua, amici di Radio Punto, bentornati naturalmente al Centro della Musica. E sempre qui in vostra compagnia tutti i pomeriggi dalle 17 alle 18, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Il sabato la trasmissione si trasforma in Al Centro della Musica Weekend e slitta alle ore 18 dopo Caffè Utopia di Laura De Fendi DJ Ste. Allora, 60 minuti di buona musica, una bella playlist come tutti i giorni da ascoltare insieme, una playlist da vivere insieme, e poi tante notizie da scoprire insieme, e poi c'è anche la situazione che si può anche interagire. 379 100 26 45 è il numero di WhatsApp che bisogna comporre per interagire con noi. Bene amici, partiamo immediatamente con la musica italiana. Lui si chiama Night e il brano è Prima Che. Buon ascolto.

Smashing Pumpkins qui con noi, con un brano oramai storico, 1979. L'abbiamo ascoltato quest'oggi naturalmente in questo giovedì 7 maggio 2026. Il 7 maggio facciamo gli auguri a Barbara D'Urso e anche la giornata mondiale della Croce Rossa. Il 7 maggio 1998, pensato che la Apple, guidata da Steve Jobs, presenta il primo Mac. Sembra ieri e sono passati oramai 28 anni. Il 7 maggio un brano dei Mattia Bazar era uno dei singoli più popolari del momento. Era il titolo di questo brano, era Vacanze Romane, è una canzone del 1983 del Mattia Bazar, presentata al Festival di Sanremo appunto dell'83. Il brano racconta una storia d'amore breve e malinconica ambientata a Roma, eseguito egregiamente dal gruppo Mattia Bazar, soprattutto cantato dalla splendida voce di Antonella Ruggero.

Get Up and Boogie, Silver Convention, le abbiamo ascoltate quest'oggi qui con noi, qui da Radio Punto, per il primo appuntamento con Radio Punto Classic, Radio Punto. Vi ricordo che in FM 88.15, 89.10, 88.8 e anche in DA Plus, cioè musica e suoni digitale, su tutta la Lombardia e anche su parte dell'Emilia Romagna e su parte del Piemonte. Attenzione, perché Radio Punto e anche Radio Punto TV, basta andare con la vostra Smart TV sul sito internet radiopunto.it e lì potete vedere i colori di Radio Punto insieme alla musica di Radio Punto. Oltretutto potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store e portarci in giro per il mondo. Attenzione, perché siamo anche sull'HBB TV sul canale 833 del vostro televisore, perciò potete vederci e ascoltarci oramai dappertutto. Un gruppo che è molto molto famoso, o perlomeno io sono molto molto amico del frontman dei Creatures, che è qui con noi, appunto Antonello Di Fino, che saluto, con il brano storico degli anni 80, Maybe One Day.

0: Maybe One Day, qui al centro della musica, parliamo di Dubai, parliamo della città di Dubai e speriamo che la situazione anche lì si calmi perché c'è un po' di combusto anche lì. Dubai Smart City si prepara a rivoluzionare la mobilità urbana con The Loop, un progetto visionario di 93 km che collegherà tutta la città con un corridoio ciclopedonale sopraelevato, climatizzato e a emissioni zero. L'obiettivo è rendere gli spostamenti a piedi o in bicicletta con modalità principale entro al 2040, riducendo drasticamente l'uso delle auto e trasformando Dubai in una delle città più bike del mondo. Il corridoio, largo circa 30 metri e alto una dozzina, offrirà un ambiente piacevole tutto l'anno grazie naturalmente a un sistema di climatizzazione pensato per le temperature desertiche, lì fa molto caldo. Gli utenti potranno muoversi in totale comfort lungo un anello che collega i principali quartieri e servizi della città, rendendo accessibili scuole, uffici, impianti sportivi, centri culturali in meno di 20 minuti. Speriamo che la situazione lì si tranquillizzi in modo che si possa realizzare anche questo The Loop. Ora appuntamento con il traffico Lombardia.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, a Milano abbiamo code per incidente sulla tangenziale ovest tra le uscite Settimo Milanese e Quinto De Stampi in direzione di Bologna e tra il bivio per l'autosole e quello per l'autostrada 7 direzione Laghi. Auto in fila a causa di un incidente anche sulla tangenziale nord di Milano tra il bivio per la Milano Meda e Monza verso la tangenziale est. Incidente con code poi sulla Milano Lecco tra San Fruttuoso e la tangenziale nord direzione Milano e sulla Milano Meda tra Cormano e Varedo direzione Meda. Sul tratto milanese dell'autostrada A4 ancora code per traffico tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia, mentre in direzione di Torino troviamo code per incidente tra Rho e Arluno. Ed ora passiamo alle chiusure previste per questa notte. Sulla 9 la Milano Como Chiasso, dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto tra Origgio e Lomazzo Nord verso la Svizzera. Sulla A8 la Milano Varese, sempre dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese. Ancora sulla A8 dalle 21 alle 5 sarà chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Summer Sun, bellissimo questo pezzo, veramente bello, mi è sempre piaciuto per questo gruppo dei Cop. Allora, parliamo di storia, ogni tanto la storia sceglie modi quasi offensivi per tornare a galla. A Maastricht è bastato un pavimento che ha ceduto nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo nel quartiere di Wolder per riaprire una vicenda rimasta per secoli sospesa tra archivio e leggenda e letteratura. Sotto le piastrelle, infatti, è emerso una sepoltura, dentro uno scheletro, accanto una moneta francese del 600 e frammenti di piombo da moschetto. Da lì poi il nome è arrivato quasi da solo, è D'Artagnan. Gli archeologi di Maastricht parlano di un'ipotesi forte, molto seria, molto suggestiva, costruita su indizi concreti e su una pista storica inseguita da anni. La certezza invece resta appesa alla verifica scientifica che ancora è in corso. Che fosse morto proprio a Maastricht era noto da tempo, molto meno chiaro invece era il destino del corpo di D'Artagnan. Vuoi vedere che l'hanno trovato, eh? Questa stupenda storia un po' fiaba di D'Artagnan potrebbe essere non essere più fiaba ma diventare poi una bella storia, e l'abbiamo appunto, ne abbiamo parlato in questo giovedì 7 maggio 2026 al Centro della Musica poco prima del Radio.

0: Per radio.classic avevamo i La Bionda, 1, 2, 3, 4, gimme some more. Volevo salutare Michelangelo La Bionda, che spesso lo sento e mi saluta anche telefonicamente, lo ha fatto qui anche da Radio Punto. E perciò grande musica dei La Bionda per radio.classic.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

Appetite. Questo è un gran brano per quanto riguarda il gruppo dei Prefer Sprout, un gruppo che negli anni 80 fece un incredibile successo, specialmente con l'album Steve McQueen, ma poi continuò con gli altri album. Appetite è un brano che è spesso nella rotazione musicale qui di Radio Punto, e spesso e volentieri lo ascoltiamo anche qui nella trasmissione Al Centro della Musica e Al Centro della Musica Weekend con Angelo Moscara. Abbiamo ascoltato anche un grandissimo Lucio Dalla con un brano veramente storico degli anni 80 che è Cara. Voglio anche salutare il nostro amico Felice da Pescara, che dice: mandami saluti perché riesco ad ascoltare Radio Punto naturalmente dal telefono con l'applicazione FM World. Ecco, ve la consiglio, è una bella applicazione, si possono ascoltare molte radio, ma basta mettere Radio Punto fra le vostre preferite, non dovete far mettere altro che mettere appunto Radio Punto nelle preferite, e oltretutto poi quando l'accendete, cuoricino, clic, e parte in automatico senza stare lì a impazzire così tanto. È veloce anche quella, è una bella applicazione che permette di ascoltare molte radio mondiali, e fra queste sicuramente la migliore che è Radio Punto TV. Per vedere Radio Punto TV vi ricordo che potete vederla anche tramite il vostro smartphone, sempre andando nel sito, e sempre andando nel nostro sito radiopunto.it potete vedere anche lì la nostra televisione. Vi ricordo che abbiamo anche i social da seguire, che sono Facebook e Instagram, dove ci sono un po' tutte le notizie di Radio Punto, e perciò seguite anche i nostri social, perciò ci sono anche notizie che riguardano anche le nostre trasmissioni. Si torna indietro negli anni 80 con Canon and Their Life.

0: Bene amici, 60 minuti in mia compagnia sono volati via. Il programma di quest'oggi termina qui, di questo giovedì 7 maggio 2026. Spero che siate stati mia piacevole compagnia con la musica naturalmente selezionata da Radio Punto, che è musica 70, 80, 90 e musica attuale, la musica giusta per tutti i gusti musicali e per tutte le età. Io vi lascio in compagnia di Lilia, vi do appuntamento domani che è venerdì e mi raccomando rimanete al centro della musica. Ciao ciao da Angelo Moscara, ciao, a domani.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 18 e un minuto.
5: Guerra in Iran, media ha raggiunto un accordo per Hormuz, Teheran offre assistenza, le navi bloccate, Antivirus, la nave da crociera in viaggio verso Tenerife, caso Garlasco, i legali di Sempio, commentava un podcast, riunione per recuperare i contenuti che stava ascoltando, tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. Oggi l'Iran potrebbe rispondere alla proposta statunitense, ha scritto la CNN basandosi su fonti vicine a Washington. Ieri invece lo stesso presidente americano Trump aveva parlato di una risposta prima del viaggio del tycoon in Cina, il 14-15 maggio. I riscontri positivi dei mediatori pakistani fanno ben sperare, hanno detto due funzionari dell'amministrazione Trump. La bozza americana presentata dal Pakistan all'Iran punterebbe a mettere subito fine alla guerra e un periodo di 30 giorni per negoziare i punti più controversi come il programma nucleare, lo sblocco degli asset di Teheran e la sicurezza nello stretto di Hormuz. Se gli ultimi due ostacoli sembrano superabili, il vero nodo resta l'arricchimento uranio con uno stop di almeno 20 anni e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti, ha sottolineato il Wall Street Journal dopo aver consultato alti funzionari americani. Oggi a Roma il segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano arriva dopo i nuovi attacchi del presidente americano a Papa Leone XIV e le critiche del tycoon al governo, quindi la premier Giorgia Meloni con gli era l'occasione per riallacciare il dialogo con l'amministrazione Trump. Caso Antivirus, la nave da crociera con a bordo passeggeri e membri dell'equipaggio in quarantena a causa di un'epidemia è salpata alla volta di Tenerife nelle isole Canarie spagnole, dove è previsto l'arrivo sabato in vista di una pianificata evacuazione dei passeggeri all'inizio della prossima settimana. La nave ha superato l'arcipelago di Capo Verde. Tutti i passeggeri rimarranno a bordo della nave da crociera fino all'arrivo degli aerei incaricati del loro rimpatrio, ha dichiarato il Ministero dell'Interno spagnolo. La nave dovrebbe attraccare sabato. Nonostante l'opposizione delle autorità locali, i due aerei ambulanza sono atterrati invece ad Amsterdam, hanno evacuato pazienti sintomatici. I casi sospetti totali sono saliti ad 8, le vittime sono 3, una hostess ricoverata con sintomi in Olanda. Torniamo in Italia, i legali di Andrea Sempio e gli avvocati sono al lavoro per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi che gli venne contestato nella nuova inchiesta. Ancora cronaca, andiamo a Roma. Armati di uno sfollagente ed altre armi improprie, nella notte del 7 febbraio in tre hanno messo in atto una caccia all'uomo in città, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. Le indagini partite dalla denuncia di una delle vittime hanno portato alla loro identificazione. 5 gli episodi contestati, 2 degli aggressori appartengono alla compagine giovanile di un'organizzazione dell'estrema destra, 1 minorenne è stato collocato in comunità, trovata la spranga usata nei raid. In chiusura un'ultima notizia, il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno di età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. Emerge da un rapporto Censis su valori e significati della genitorialità. Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
8: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
9: Buonasera, buonasera a tutti. Siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e questo è Slow Time. Come sempre vi auguro di stare molto bene, perché inizia il divertimento con noi. Ovviamente durante la nostra puntata ci sarà tanto. Saluto anche Angelo Moscara. Ciao Angelo, fino ad adesso ci ha tenuto compagnia e noi qui ci divertiamo, perché ci sarà la musica sempre presente, sempre i salti nel passato, negli anni 70, 80, 90, i saltoni di qualità ovviamente, e anche i brani attuali. Poi ci saranno 2 appuntamenti con Radio Punto Classic come sempre, e 2 argomenti che scopriamo all'interno della nostra puntata. Amici, allora giovedì promette bene, perché domani è venerdì, ma c'è chi magari inizia già a fare una mini festa già stasera, un aperitivo, un incontro con un amico, perché no? E noi siamo qui apposta a mantenere il vostro buon umore. Allora, per far sì che ciò succeda, allora iniziamo con il nostro primo brano, perché è già qui, è già pronto. Ermal Meta ci presenterà Stella Stellina. Buon ascolto. Stella.

è proprio lei, Sheryl Crow, con il brano Run Baby Run, così amato ovviamente in tutto il mondo e anche da voi cari ascoltatori. E ogni paese ha i suoi prodotti iconici, lo sappiamo. In questa parte vorremmo parlare in particolare della baguette. Ora gli amanti del pane ascolteranno con più attenzione sicuramente, ma a dire la verità la baguette è quel tipo di prodotto che piace praticamente a tutti, o no? Ci immaginiamo subito a Parigi a fare una passeggiata sui Champs-Élysées con una baguette in borsa che emana un profumo del pane fresco. Bella questa immagine, è vero? Perché vogliamo parlare proprio della baguette? Perché forse tra poco non ci sarà più, o almeno è un po' di è in crisi, diciamo, in questo periodo. Tra poco scopriamo insieme cosa è successo al pane più iconico della Francia. Restate con noi.

versioni senza glutine, le avete mai assaggiate? In ogni caso c'è da dire che la baguette è quel pane a cui pensiamo quando magari immaginiamo le cose tipiche francesi, ed è proprio per questo che la notizia che stiamo per scoprire è scioccante. Ultimamente la baguette ha avuto un calo di acquisti in Francia e rischia di sparire dalla panetteria francese. C'è una spiegazione di questa cosa, però. A quanto pare, ad oggigiorno si consuma sempre meno pane in generale, inclusa la baguette, per due motivi. Ci sono persone che sono intolleranti al glutine e quelli che seguono una certa dieta e che vogliono perdere peso, magari, soprattutto i giovani. La baguette francese è un po' come la lasagna della domenica, va mangiato con calma, in famiglia, e ultimamente questa abitudine si è persa un po', purtroppo. Si preferisce sempre di più un altro tipo di pane, ma comunque è un peccato perché la baguette è così buona, io la prendo sempre al supermercato. E beh, ci dispiace per i francesi, speriamo che la baguette riesca a sopravvivere e soprattutto che non sparisca qui in Italia.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: E ovviamente lei, Sandra, In the Heat of the Night. Ah, sì, quel brano davvero stupendo, un brano sensuale anche. Lo ascoltiamo sempre qui su Radio Punto. Questo singolo pubblicato nel 1985 dall'etichetta discografica Virgin. Amici, ma invece la baguette vi piace? E la baguette soprattutto caldo, fresco, profumato, è così buono. E dicono che in Francia stia per sparire dalle panetterie, dai supermercati, perché a quanto pare c'è stato un calo di vendite, soprattutto i giovani preferiscono altro tipo di pane, magari integrale, che va bene per la dieta, per perdere peso o per appunto in generale, che non si mangia sempre meno pane in Francia, almeno così dicono. La baguette è una tradizione francese, comunque va mangiato con calma, in famiglia, invece adesso la vita è sempre più frenetica, i giovani francesi a quanto pare preferiscono altre cose, sempre meno pane. Ma invece è un peccato, speriamo che non succeda, perché niente è sicuro per il momento. È importante che ci sia sempre qui in Italia, soprattutto perché baguette è tanta roba, ragazzi, proprio così come i brani di Radio Punto, gustosi. E noi su questa nota però dobbiamo per un attimo fermarci, perché segue la seconda parte. Per il momento, Infotraffico AC Lombardia. Io sono Lilia e ci sentiamo tra un po', ragazzi.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio. Sull'autostrada 4 Milano-Venezia, per un incidente ci sono code tra Brescia Est e Desenzano direzione Venezia. Sul tratto milanese della stessa A4 troviamo code sempre per incidente tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia e tra lo svincolo per la tangenziale Est e Cormano direzione Torino. Sulla tangenziale Ovest di Milano, sempre per incidente, code di circa 12 km in carreggiata direzione Bologna tra le uscite Settimo Milanese e il bivio per l'autostrada A7 per Genova. Auto in fila a causa di un incidente anche sulla tangenziale nord di Milano tra il bivio per la Milano Meda e Monza verso la tangenziale est. Ancora un incidente sulla Milano Lecco, ci sono code tra Nune Brianza e Nibionno verso Milano. A Bergamo code per traffico sull'asse interurbano tra Curno e il casello autostradale di Bergamo verso Seriate. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Slow Time, dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Beh, i brani così ci vogliono per aprire la nostra seconda parte. È stato Potion, così si chiama, Clean Version di Calvin Harris, Dua Lipa e Young Thug, a regalarci questa emozione e a darci quella carica, quella giusta che serve a quest'ora. Sono appena dopo le 6:30 di sera, voi state facendo qualcosa di bello? Sicuramente sì, noi vi accompagniamo in questi viaggi, queste cose che state facendo. E ricordatevi, se volete ascoltarci in tutto il mondo, andate sul nostro sito radio.it, potete ascoltarci sia in video che in audio, potete scegliere tra due opzioni che vi usciranno subito. Se invece siete in macchina, magari state tornando a casa, allora siamo sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, dipende dove siete, oppure se siete, avete questa funzione di DAB Plus, allora cercateci in tutta Lombardia, siamo lì amici. Allora, poi per proseguire alla grandissima, ascoltiamo anche un altro successone degli anni 70, grazie all'appuntamento con Radio Punto Classic, che torna ogni mezz'ora, infatti è tornato. Buon ascolto.

Radio.Classic è capace di farci tornare indietro nel tempo. Facciamo questi viaggi bellissimi, musicali, appunto negli anni 70. Abbiamo appena ascoltato Mercy Mercy Me di Marvin Gaye, sempre qui su Radio. Allora ragazzi, come state? State sicuramente bene, che oggi è giovedì, finally. Avete dei piani interessanti per stasera? Il consiglio è: qualsiasi cosa che farete, cercate di non usare il vostro telefonino per il più tempo possibile. Questo è un tema attualissimo ad oggigiorno, infatti. Passiamo troppo tempo a scrollare le notizie su social, a leggere le notizie o guardare i video, è vero. La vita reale è fuori dai nostri smartphone, ragazzi, è proprio qui ed ora. A quanto pare stiamo arrivando sempre di più alla realizzazione del fatto che usiamo troppo i nostri telefonini. Abbiamo bisogno del digital detox. È proprio come disintossicazione dopo aver mangiato troppo, ma in questo caso dopo aver usato troppo il nostro smartphone. Tante persone lo hanno già fatto in realtà. Tra poco ne parleremo. Restate con noi.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

E anche questo è un successo indimenticabile di Roxette, che si intitola Sleeping in My Car, degli anni 90 ovviamente. Avete mai sentito parlare delle Digital Detox? È una specie di disintossicazione dall'uso eccessivo dello smartphone, quindi il fatto di non usarlo per un po' di tempo. Ne abbiamo bisogno un po' tutti, a dire la verità. È un po' una brutta abitudine che ci ha portato la vita moderna, e così a quanto pare 4 italiani su 10 se ne sono resi conto e hanno deciso di eseguire questo digital detox. Questo ce lo dice l'ultima indagine in merito, e ci racconta anche i motivi del perché hanno deciso di farlo. C'è chi si sentiva troppo distratto dai social e non riusciva a concentrarsi sul lavoro da fare, chi addirittura ha sentito il pericolo della dipendenza e il bisogno di dedicare il tempo a se stessi e passare più tempo a godere la natura, per esempio. Bravi, infatti hanno ragione. E c'è chi lo ha fatto per timore per la propria privacy, perché in effetti quando usiamo i social rendiamo pubbliche le nostre informazioni private e in generale i fatti nostri. E sempre a proposito dei social, se si è un utente attivo e si posta delle cose, uno può anche sentirsi sotto pressione per il fatto del confronto con gli altri. E così quelli che hanno fatto il digital detox, cioè non hanno usato il cellulare per un po' di tempo, si sono sentiti meglio, però non tutti, così hanno detto. E sì, sorprendentemente alcuni di loro non hanno sentito un effetto così forte sulle loro vite. E beh, forse significa che sarebbe da rifare, che ne dite?

0: Survivor, il brano scritto dal cantante che abbiamo appena ascoltato, stesso interprete Mike Francis, bellissimo, bellissimo davvero, anche perché è stato scritto appunto da lui, ha avuto un tantissimo successo diventando uno dei più noti del cantante ed è sempre presente qui su Radio Punto. Invece Digital Detox, abbiamo appena scoperto che cos'è, questo è diciamo il fatto di non usare il telefonino per un po' di tempo, ne abbiamo bisogno un po' tutti, 4 italiani su 10 lo hanno fatto, questo ce lo dice l'ultima indagine in merito, e si sono sentiti meglio, ma non tutti, perché magari alcuni non hanno visto così tanta differenza, però vuol dire che sarebbe da rifare, perché comunque magari alcuni di noi siamo troppo diciamo dipendenti dall'uso dello smartphone, e appunto questa specie di digital detox bisognerebbe fare ogni tanto, ci farà sicuramente bene, ci farà godere meglio le giornate, la vita reale, perché la vita reale è qui ed ora, ragazzi. E proprio purtroppo, parlando della vita, noi abbiamo finito la nostra puntata, siamo arrivati alla fine, perché il tempo vola quando ci si diverte. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia, vi auguro buon proseguimento di questa serata e noi ci sentiamo dalle ore 18 sempre qui su Radio Punto. Ciao, a domani.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sempre

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
5: Sono le 19 e 5 minuti.
6: Guerra in Iran, media ha raggiunto un accordo per Hormuz, Teheran offre assistenza, le navi bloccate, Antivirus, la nave da crociera in viaggio verso Tenerife, caso Garlasco, i legali di Sempio, commentava un podcast, riunione per recuperare i contenuti che stava ascoltando, tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Andiamo in Medio Oriente. In apertura, oggi l'Iran potrebbe rispondere alla proposta statunitense, scritto la CNN basandosi su fonti vicine a Washington. Ieri invece lo stesso presidente americano Trump aveva parlato di una risposta prima del viaggio del tycoon in Cina il 14-15 maggio. I riscontri positivi dei mediatori pakistani fanno ben sperare, hanno detto due funzionari dell'amministrazione Trump. La bozza americana presentata dal Pakistan all'Iran punterebbe a mettere subito fine alla guerra e un periodo di 30 giorni per negoziare i punti più controversi come il programma nucleare, lo sblocco degli asset di Teheran e la sicurezza nello stretto di Hormuz. Se gli ultimi due ostacoli sembrano superabili, il vero nodo resta l'arricchimento uranio con uno stop di almeno 20 anni e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti, ha sottolineato il Wall Street Journal dopo aver consultato alti funzionari americani. Oggi a Roma il segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano arriva dopo i nuovi attacchi del presidente americano a Papa Leone XIV e le critiche del tycoon al governo, quindi la premier Giorgia Meloni coglierà l'occasione per riallacciare il dialogo con l'amministrazione Operazione Trump. Caso Antivirus, la nave da crociera con a bordo passeggeri e membri dell'equipaggio in quarantena a causa di un'epidemia è salpata alla volta di Tenerife nelle isole Canarie spagnole, dove è previsto l'arrivo sabato in vista di una pianificata evacuazione dei passeggeri all'inizio della prossima settimana. La nave ha superato l'arcipelago di Capo Verde. Tutti i passeggeri rimarranno a bordo della nave da crociera fino all'arrivo degli aerei incaricati del loro rimpatrio, ha dichiarato il Ministero dell'Interno spagnolo. La nave dovrebbe attraccare sabato. Nonostante l'opposizione delle autorità locali, i due aerei ambulanza sono atterrati invece ad Amsterdam, hanno evacuato pazienti sintomatici. I casi sospetti totali sono saliti ad 8, le vittime sono 3, una ostia si è ricoverata con sintomi in Olanda. Torniamo in Italia, i legali di Andrea Sempio e gli avvocati sono al lavoro per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Ancora cronaca, andiamo a Roma. Armati di uno sfollagente ed altre armi improprie, nella notte del 7 febbraio in tre hanno messo in atto una caccia all'uomo in città, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. Le indagini partite dalla denuncia di una delle vittime hanno portato alla loro identificazione. 5 gli episodi contestati, 2 degli aggressori appartengono alla compagine giovanile di un'organizzazione dell'estrema destra, 1 minorenne è stato collocato in comunità, trovata la spranga usata nei raid. In chiusura un'ultima notizia, il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno di età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. Emerge da un rapporto Censis su valori e significati della genitorialità. Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Buonasera e bentrovati. Sull'autostrada A4 Milano-Venezia abbiamo code per incidente tra Brescia Est e Brescia Centro direzione Venezia. Code nello stesso tratto anche sulla tangenziale sud di Brescia e sulla statale 45 bis Gardesana. Sulla stessa A4 troviamo code per un tamponamento in direzione di Venezia tra Cavenago e Dalmine. Sul tratto milanese della stessa A4 per incidenti, code tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia e tra lo svincolo per la tangenziale est e Cormano direzione Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano, dopo un incidente, abbiamo ancora code a tratti verso Bologna tra le uscite Settimo Milanese e il bivio per l'autostrada A7 per Genova. Sulla statale 36 del lago di Como dello Splug abbiamo code per incidente tra Perledo e Mandello Sull'Ario direzione Milano. A Bergamo code per traffico sull'asse interurbano tra Curno e il casello autostradale di Bergamo verso Seriate. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
10: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
11: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente

L'attrice ha una passione smodata per il sangue. Si parla di una camicia con il nome del primo marito, John Lee Miller, scritto con il sangue. L'originale capo di vestiario fu indossato proprio il giorno del matrimonio, poi le seconde nozze con Billy Bob Thornton e altro sangue, questa volta quello del nuovo marito. Qualche goccia era in un flaconcino portato al collo durante la cerimonia.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: Non mi dica il papà.
2: Sì, sto parlando.

0: e 5 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: E 3 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Hot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 2:03.